Dan seperti biasa sama Bu Katuli di siang hari ini, so stay tune terus di 89.4.